0: annuo assegno di 4.000 scudi. Fatelo, zio, e fia ver. Desitar non è più tempo, dite di sì.
1: Non tanto.
2: Ed io consento, corri a prenderlo